Ma da porta vigila va bene. Si tu la palla vieta americana, quando si fa la mola sotto la luna.